Maria Lu, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

sono Pietro Gabriele. Se siete pronti a fare un tuffo nei ricordi dell'estate, questo brano è per voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Ci pensiamo a settembre.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

lenzuolo è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: venerdì 7 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Tiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990 nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma dove lavorava veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002 doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Gerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI è Momento Morfeo.
6: Immagini, inventa e crea, ma sogna?

0: intelligenze artificiali, ma il loro modo di funzionare è molto diverso da quello umano.
1: La domanda sorge spontanea: immaginano o fanno solo calcoli?
2: Sono pillole di AI.
0: Partiamo col dire che stanotte ho fatto un sogno veramente, ma veramente stranissimo.
1: Fammi immaginare sull'intelligenza artificiale.
0: Vabbè dai, come hai fatto a capirlo adesso?
1: Perché ormai riesce a collegare l'AI a qualsiasi argomento.
0: Vabbè, comunque sì, nel sogno un'intelligenza artificiale stava sognando.
1: E cosa sognava?
0: Vabbè, non ne ho idea, mi sono svegliato prima.
1: Quindi hai fatto un sogno incompleto su una macchina che stava sognando.
0: Vabbè, la vera domanda però è interessante. Un'intelligenza artificiale può sognare?
1: Istintivamente direi no.
0: E infatti la risposta è no, è semplice.
1: Bene, puntata chiusa.
0: No, no, no, ferma, non ancora. Quando una persona sogna, il cervello rielabora ricordi, emozioni, paure, desideri ed esperienze.
1: Quindi usa materiale che arriva dalla vita reale. Per questo a volte sogniamo cose assurde.
0: Dai, fammi un tuo esempio.
1: Tipo essere di nuovo all'orale per la maturità.
0: Sì, vabbè, quello è un classico trauma collettivo.
1: Invece una I cosa fa?
0: No, la I non dorme, non riposa e non sogna.
1: Vita piuttosto monotona.
0: Beh, decisamente sì.
1: Però allora spiegami una cosa. Se un'immagine non sogna, come fa a creare storie nuove?
0: Beh, perché funziona in modo completamente diverso da noi. Durante l'addestramento analizza enorme quantità di testi, immagini e informazioni.
1: Una specie di studente instancabile, eh? E poi?
0: E poi impara schemi, collegamenti e relazioni tra le informazioni.
1: Ok, quindi quando le faccio una domanda non va a cercare la risposta in un archivio segreto?
0: Assolutamente no! Costruisce la risposta un pezzo alla volta cercando la sequenza di parole più probabile e coerente.
1: Quindi non ragiona come una persona.
0: Vabbè, non nel senso umano del termine, dai.
1: Perché noi usiamo ricordi, emozioni e esperienze personali.
0: Esattamente. Lei invece usa la matematica e la probabilità.
1: Quindi quando sembra capire una situazione...
0: Ecco, sta riconoscendo schemi che ha visto moltissime volte. Cioè, immagina qualcuno che abbia letto qualsiasi libro al mondo.
1: Impressionante.
0: Ecco, saprebbe descrivere una vacanza senza averne mai fatto una.
1: Saprebbe raccontare l'amore e il dolore senza averli mai provati.
0: Bingo.
1: Messi così fa un certo effetto.
0: Sì, perché spesso confondiamo ciò che sembra umano con ciò che è umano.
1: E non sono necessariamente la stessa cosa.
0: Eh no, però bisogna ammettere che a volte il risultato è davvero sorprendente, eh?
1: Certo, perché riesce a combinare idee diverse in modi inaspettati.
0: Quindi quando diciamo che la I immagina qualcosa,
1: stiamo usando una metafora.
0: Ma la cosa più sorprendente è che una macchina possa creare qualcosa che emoziona noi senza emozionarsi lei. Ah, per questa settimana era tutto, alla settimana prossima.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Chi promette sempre libertà prima o poi promette anche assenza. E chi vive senza legami rischia un giorno di scoprire di non aver lasciato niente a cui aggrapparsi, né per sé, né per chi gli sta intorno.

Con il passare dei viaggi, l'ammirazione di Sal per Dean comincia a incrinarsi. Dean abbandona moglie e figli con la stessa facilità con cui li ha conquistati. Prende in prestito soldi che non restituisce, promette cose che non mantiene, lascia dietro di sé una scia di persone deluse e ferite. C'è un pattern che Sal comincia a riconoscere. Dean arriva in una città, conquista tutti con il suo entusiasmo, promette progetti, amori, futuri e poi, con la stessa rapidità con cui è arrivato, sparisce, lasciando dietro di sé macerie che qualcun altro dovrà ricomporre. Sal comincia a vedere quello che prima non voleva vedere, che l'energia inesauribile di Dean non è solo vitalità, ma anche una forma di incapacità di impegnarsi, di restare, di assumersi le conseguenze delle proprie azioni. In uno dei momenti più duri della vicenda, Dean abbandona Sal malato di dissenteria in Messico per correre dietro a un'altra donna, a un'altra avventura. Sal si ritrova solo, febbricitante, in un paese straniero e per la prima volta si chiede seriamente cosa lo abbia legato per tutto questo tempo a un uomo capace di una simile freddezza. È il punto in cui l'incantesimo comincia davvero a rompersi. Sal ama ancora Dean, lo amerà sempre in un certo senso, ma comincia a capire che quel tipo di libertà assoluta ha un prezzo e che quel prezzo spesso lo pagano le persone lasciate indietro, le mogli, i figli, gli amici che restano a raccogliere i pezzi. Non c'è un giudizio aperto su Dean, ma si lascia che sia chi ascolta, attraverso gli occhi sempre più disincantati di Sal, a fare i conti con quello che quella vita costa davvero. La parola di oggi di Pagine d'Estate è delusione. Vi ricordo che è disponibile il nostro numero WhatsApp 329-544-3270 per lasciarci qualche indizio, dire se avete indovinato già l'opera di cui stiamo parlando questa settimana e suggerirci eventualmente qualche testo da trattare. Da Antonio Torretti è tutto, a domani!

liberté tout au fil des années. Jamais je ne l'ai retrouvée.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Un saluto grande agli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Vin in arte sottovoce e questo è il mio brano dal titolo Hey, it's okay.
1: Ho visto un TikTok mentre mangiavo una TikTok.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Ciao a tutti, sono Kiba. È uscito il mio primo singolo, Sempre più in alto, fuori su tutte le piattaforme. Mando un saluto caloroso agli ascoltatori di Antenna Web e vi ringrazio e spingetela, deve essere ascoltata da tutti perché ha un messaggio molto bello e soprattutto molto speranzoso.
1: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
2: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi seccalco il palco, grazie mille, cantirò finché avrò fiato.

0: Tu. Dovete credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Hi, this is Andre from iAtlas, and you're about to hear our debut single, Free iAtlas, on Antenna Web. Enjoy!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna, io sono Tramo e questo è Cocktail, il mio nuovo singolo. Buon ascolto e buona estate a tutti.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Vorrei presentarvi il mio nuovo brano dal titolo La risurrezione della notte. Questo è un brano molto, molto emozionante e molto profondo. Auguro a tutti voi un buon ascolto e un grandissimo saluto da parte mia a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

cattedrale risuonano voci attraverso la notte e l'infinito. La sorella della notte spiega le ali e il mondo.

0: in eterno, la risurrezione della notte.
1: Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Matt Smith e questa è Ricordi.

0: dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
1: Sono io Roberta Calce, siete pronti per fare questo bel viaggio insieme a me con My Chanson Air, tutti gli artisti indipendenti e non solo. Iniziamo subito con Angelica Romagnolo, in arte Anela, Gioco di Rose.

Vi racconto questa storia, arriva dal Messico, dove durante una conferenza stampa presidenziale è stata letteralmente interrotta da un ospite inaspettato, un'anatra di nome Merlin. L'animale, pensate, è riuscito a superare tutti i controlli di sicurezza, rubando la scena ai giornalisti e diventando quindi la star assoluta del giorno sui social network, grazie anche al suo buffo portamento fiero. Chissà da dove è arrivata. Noi sappiamo invece che è qui ed è arrivata al nostro appuntamento di My Chanson Air, Clare con Estate del C.

0: Sapevate che gli ippopotami sanno volare?
1: Oh, quasi, insomma.
0: Nuovi studi scientifici hanno rivelato che quando questi giganti corrono alla massima velocità, si staccano completamente da terra. Per circa il 15% del loro passo restano sospesi in aria, cioè in pratica per frazioni di secondo, ok? Un ippopotamo però di 4 tonnellate prende letteralmente il volo. Incredibile, ma vero. Gattoni, questo è il nome, e il pezzo che ci propone è Stupide Illusioni.

Questa è My Chanson Air, dove voi potete diventare protagonisti. Come fare è semplice: mandateci il vostro brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it. Come ha fatto Lino Arcolaci, in arte Arco Beats, il brano è Fire.

0: Questo è l'appuntamento con I Remember Yesterday. Ci ascoltiamo Gala, Freed from Desire.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: Ed eccoli i saluti, termina ancora una volta l'appuntamento insieme a me Roberta Calce con My Chance on Air. Vi aspetto alla prossima puntata, non dimenticatevi di sorridere, ciao!
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.

Musica dallo Stivale, un programma a cura di Giampiero Valecchi. Un saluto cordiale a tutti i nostri giovani amici ed amiche. Dovete sapere che la musica mantiene giovani. Quindi tutti pronti per ascoltare tanta bella musica italiana su questa radio che è Antenna Web. Presentiamo i nostri primi brani. Il primo pronto a correre è Marco Mengoni. Ho detto pronto a correre perché è pure il titolo della canzone. Segue Max Pezzali in questa città. Rena Nera insieme ad Andrea Satta ci propongono Paolo Pa, poi i Negramaro con Il Posto dei Santi. Pronti per l'ascolto che iniziamo!

0: Bene, bene, mi sento già con molti anni di meno, ma con gli stessi reumatismi. Tiziano Ferro, insieme a Levante, valore assoluto. Laura Pausini, un buon inizio. Edoardo Bennato, insieme al fratello Eugenio, la realtà non può essere questa. Brunori Sas, benedetto sei tu.
1: In questo

su una festa. La realtà non può essere questa. La realtà non può essere questa.

Senza soluzione di continuità, portiamoci avanti con la nostra scaletta musicale. Elodie Guaraná. Mango insieme a Franco Battiato, La stagione dell'amore. Elisa Luce. Ligabue, riderai.

0: tequila guaraná.
1: Sei all'ascolto di Antenna Web.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: Non fidatevi di quello che dico perché, diversamente da quello che ho detto all'inizio, con la musica il tempo passa molto in fretta, ma almeno ci intrattiene piacevolmente. Siamo arrivati alle ultime tre canzoni, Maldestro, Leggero, Malika Ayan, Senza fare sul serio, infine Pierangelo Bertoli insieme a Fiorella Mannoia, Pescatore.
1: Sono leggero come un aquilone, e come vedi capita anche a me. Ma quanto corri su questo stradone, scampi a stasera bella.

0: Come ogni anno noi di Radio Antenna Web e Passione Sport abbiamo seguito il Memorial Edoardo Aronni, 14ª edizione, questa volta sempre più ricca di avvenimenti, sempre più ricca di novità. Una comunità intera turchiagina di Assisi che si racchiude intorno ad una manifestazione che vuole ricordare Edoardo Aronni, uomo di sport ma anche di associazionismo, capace di essere ancora molto vivo nel ricordo di tanti e sicuramente nel ricordo dei due figli, Paris ed Edoardo Aronni, che sono stati tra quelli che hanno promosso questa manifestazione fin dagli albori e che con la collaborazione preziosa di un'intera comunità e in particolare della Proloquo di Turchiagina, anche questa 14ª edizione è stata sicuramente ricca di interesse, ricca di presenze di pubblico e ricca anche di sport. I rioni che si affrontavano hanno visto il culmine nella partita di qualche giorno fa, dove noi eravamo presenti nella finalissima tra Chiagina Bassa e gli Terribili. Non diremo ora il risultato, ma noi di Passione Sport eravamo presenti, invitati come sempre dall'organizzazione, in particolare dai fratelli Aronni, e abbiamo raccolto alcune interviste. E il primo ad essere ascoltato è stato proprio Paris Aronni, che ai nostri microfoni ha voluto lasciare una dichiarazione su questa edizione e su quella che è e che sono sempre le emozioni ogni qualvolta arriva questo importante evento. Paris Aronni, 14ª edizione, mi dicevi, Memorial Edoardo Aronni, grande come sempre, un grande movimento di paese, ricordo che papà, insomma, è come la prima volta, no? Ogni volta che arriva questo appuntamento penso che le emozioni vanno anche sopra l'organizzazione, no? Le difficoltà. Ecco, la tua dichiarazione su questo.
1: Sì, sinceramente sì, buonasera a tutti, ogni anno è uno spettacolo sempre migliore e anche quest'anno penso abbiamo organizzato una bella cosa, il torneo è stato allargato anche a qualche giocatore di fuori, ci sono state le partite molto...
2: Buonasera!
1: Molto, ma molto...
0: Scusate, ma tanto è il bello della diretta.
1: Molto, ma molto competitive, perciò anche il pubblico numeroso che è intervenuto si è divertito tutte le sere e poi questa sera chiudiamo con questa bella cena e con la finale che verrà dopo alle 10:15, 10:20, però volevo ringraziare tutti i partecipanti e purtroppo devo dire anche questo e anche chi avrebbe potuto e dovuto partecipare che purtroppo non c'è più.
0: Sicuramente il primo pensiero va a queste persone, ma Paris, quest'anno mi è sembrato, da quello che ho letto, che avete un pochino su queste squadre dato molto più spazio alla linea verde, no? I ragazzi, non dico bene?
1: Sì, assolutamente, i ragazzi sono stati bravissimi, come sempre, abbiamo dato sì loro spazio per organizzare e per creare, certo, queste cose che sono bellissime. Sinceramente quest'anno è stato migliorato a 360 gradi il torneo e siamo felicissimi di questo.
0: Senti Paris, una domanda te la faccio, diciamo che va un po' fuori il contesto, si parla molto di Perugia in questo periodo, per te ci sono tanti amici, insomma, che futuro vedi del Grifo?
1: Allora,
0: tu che sei un ex grifone, insomma, hai intercettato un momento dell'epoca Gaucci, insomma, ecco, a te questa domanda te la faccio perché il Grifo comunque so che ti è rimasto sempre lì.
1: Assolutamente, chi ha giocato col Perugia lo porta dentro al cuore, io sono uno di quelli che lo porta dentro al cuore, però al momento la situazione non è molto chiara, non è molto rosea, ma non vista dal di fuori, anche perché i primi che dovrebbero darci delle delucidazioni al momento non ce lo stanno dando e speriamo che vada tutto bene e che si può ripartire per una stagione importante, ecco, anzi per un futuro importante, non per una stagione.
0: E speriamo bene. Senti, tanto non è che facciamo spoiler, chi è la finale delle squadre?
1: Allora, la finale è la squadra che è stata inserita quest'anno, che è i Terribili si chiamano, che è una squadra che fa il torneo Wisp di calcio a 7, che sono ragazzi di Turchiagina, contro il Chiagina Bassa.
0: Quindi insomma tutto da vedere, dopo diremo più tardi il risultato. Grazie Paris, come sempre Radio Antenna Web è con voi.
1: Grazie a voi che siete intervenuti e vi abbraccio caramente.
2: Grazie. Grazie.
0: E dopo Paris Ronny abbiamo avuto il piacere di ascoltare anche l'altro fratello, Massimiliano Ronny, sia da solo che poi in coppia con il presidente della Provoco, Leonardo Bertolini, ovvero i tre motori pulsanti di questa manifestazione che insieme a tanti volontari hanno potuto far sì che ogni sera ci fosse un'organizzazione perfetta sia per quanto riguarda lo svolgimento delle gare del Memorial, ma anche per quanto riguarda il servizio cucina nelle nuove strutture, nella struttura della Proloco da quest'anno con aria condizionata interna, che è veramente un fiore all'occhiello sotto ogni punto di vista. E come ho detto già nell'intervista, sentirete veramente chapeau per quello che stanno facendo nella comunità di Tor Chiatina. Quindi ascolteremo Massimiliano Ronny da soli, poi in compagnia di Leonardo Bertolini, che è il presidente della Proloco di Tor Chiatina. Massimiliano Ronny, intanto grazie come sempre di averci invitato come emittente, come Antonello Tacconi ti ringrazio. Insomma, 14ª edizione, dicevo con Paris prima, però è sempre una bella emozione arrivare a questo risultato, no? Con tanta partecipazione, tante squadre, anche quest'anno su un torneo riuscito, insomma, che esperienza è stata?
3: È un torneo importante, intanto grazie a voi per aver partecipato al mio invito, vi ringrazio di cuore.
0: Per noi è un piacere.
3: E credo che stiamo andando alla grande, perché c'è stato, come dicevo prima, un cambio generazionale, e quando il cambio generazionale con i ragazzi giovani si hanno voglia e ci mettono tempo,
0: e ce la devono trovare. Massimiliano, non campiamo sempre, si dice, no?
3: esatto, è tanta roba. Difatti quest'anno hanno fatto del nostro campetto, diciamo, del nostro piccolo torneo, una bomboniera, salottino, interviste, lo speaker tutte le sere, gente che veniva da tutti i paesi limitrofi, certo, a divertirsi. Difatti guardiamo, stasera siamo quasi 300 persone, più non ce l'abbiamo potuto mettere, perché sicuramente è questo il succo. E questo è il succo del nostro lavoro. Ecco, ripeto, abbiamo fatto un cambio che i ragazzi si comportano non bene, si comportano benissimo.
0: Questa è una bella soddisfazione.
3: Ci danno grandi soddisfazioni. L'altra sera in semifinale, la prima partita 8-7, la seconda partita 10-10, tempi supplementari, rigori,
0: partite tiratissime, altro che il mondiale, insomma, no, la giusta alternativa al mondiale, dai.
3: Tanta roba Antonello, roba.
0: Grazie Massimiliano, tante altre parole per i ricordi, quello che è stato Edoardo, l'ho avuto il piacere di conoscere il papà, tu ero un ragazzino, però insomma non entriamo in queste dimensioni, perché poi ognuno di noi ha un pezzo di ricordo, no? Perché molte di queste persone hanno conosciuto il papà, che credo sarebbe stato contento di vedere anche tanti ragazzi, no? Tor Chiatina vive anche di aggregazione, e questo è un momento importante, no?
3: Ma quello che stiamo facendo, Antonello, è per il suo ricordo, per quello che ha dato.
0: Sì, no, ma lo so.
3: Speriamo di migliorare ogni anno, dai.
0: Con tanta commozione ti ringrazio, veramente grazie, e poi ci gusteremo la finale, non diciamo nulla, va
3: sicuro,
0: bene?
3: Sì, grazie.
0: Grazie a te, ciao. Qui abbiamo Leonardo Bertolini, presidente della Proloco, tanto, e Massimiliano Ronny, con piacere, insomma, una sinergia che fa lustra Tor Chiatina, perché qui veramente io dico chapeau.
4: Assolutamente sì, per noi per noi inteso come coloro i quali rappresentano, ma la Proloco rappresenta tutto il paese di Tor Chiatina, è un onore per noi, diciamo, ospitare questo Memorial che di anno in anno performa, e c'è sempre più gente, è sempre più rinomato e ha sempre più appeal, sia all'interno del paese che nei paesi limitrofi. limitrofi. E ripeto, per noi è un grande onore e un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato a tutte le 10 sere e in particolare a coloro i quali sono presenti qui questa sera alla cena finale.
0: Massimiliano, che altro dire? 14ª edizione, Leonardo ci dice veramente di una comunità che tanto vi vuole bene. E poi, come dire, date un'immagine veramente di compattezza, di unità, questo e anche di belle emozioni, di bei sentimenti, di bei valori.
3: Ma sì, a prescindere, tanto con Leonardo e via discorrendo, siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuto tutte le belle giornate passate alla piazzetta, Io ripeto, come ho detto nell'altra intervista, il ringraziamento speciale va prima di tutto alla Proloco che ci permette di fare una cosa, di ringraziare una persona che è stato un amante dello sport, un amante del calcio.
4: E un pilastro della Proloco.
3: Poi un pilastro della Proloco, un pilastro del paese, un amico degli amici, diciamo, ecco. Poi dopo il ringraziamento speciale va sempre detto a quelle persone che tutte le sere si dedicano alla cucina, si dedicano a un piatto di pasta, a una torta calda a 40 gradi a 0 euro e la mattina si alzano alle 4 e mezzo, alle 5.
0: Ecco. E quindi insomma c'è poco da dire, Leonardo, questo dimostra che le cose si fanno con l'amore e non si fanno, no?
4: Ma nel nostro piccolo, quando una cosa viene fatta con il cuore non pesa. E dunque il mio augurio è che nell'arco degli anni questa manifestazione abbia sempre più lustro e possa, ripeto, performare sempre di più.
0: Senti, io chiedo asilo politico perché io vivo d'aria condizionata, visto che quest'anno vi faccio i complimenti anche di questo.
4: Sì, sì, perché
0: avete questa struttura veramente
4: nel nostro piccolo, la sagra del Loco Arrosto ci ha permesso di fare degli introiti attraverso i quali abbiamo pensato di climatizzare la sala sia l'inverno che l'estate.
0: Senti, parliamo un po' al secondo della sagra, Antonio Massimiliano, insomma, come sta andando la preparazione?
4: La sagra sta andando,
0: ormai siamo in rampa di lancio, no?
4: Sta andando bene, inizia il 31/7 e finisce il 9/8. Ripeto, nel nostro piccolo cercheremo di fare del nostro meglio, come diceva Massi, è tutta gente volontaria che gli eventuali e mi auguro sempre più fruttuosi utili sono ovviamente investiti per il paese di Torchese.
0: Io adesso ti do un'idea, Massimo, poi chiudiamo. Mi sta bene le squadre, i rioni, però io voglio vedere Leonardo Bertolini con le scarpette, Massimiliano Aronni con le scarpette, Paris Aronni con le scarpette,
4: loro sì,
0: le preparate e una partita vecchia gloria dovete farla. Chiamiamo gli ex giocatori del Torchiagina, allora. Cassio, quale mi ricordo, insomma. Ecco.
3: Paris Aronni già l'ha rimessa le scarpette e ha fatto anche il gol.
0: Ecco, vedi, questo lo sa.
3: Qui andà in finale.
4: Mi è buttato fuori da noi.
0: Ecco, vedi. Però, io una bella partita, bella veramente, al di fuori.
3: Organizzeremo.
0: Mi lancio quest'idea e io me la seguo.
3: Organizziamo.
0: Grazie a voi, grazie.
2: Get out!

0: e con Leonardo Bertolini, presidente della Proloco, e lo stesso Massimiliano Aronni e poi prima Paris, quindi abbiamo un po' ascoltato quello che sono state le novità, il senso, lo spirito di questa 14ª edizione, ma quello che è anche lo spirito che accomuna un'intera comunità di Tor Chiagina in questa manifestazione così partecipata di tutta una comunità intera. E poi gli ospiti diversi, partiamo poi con due allenatori, ospiti sempre del Memorial Edoardo Aronni, ovvero Sante e Spartaco Bistoni, fratelli, entrambi appassionati di calcio, allenatori di diverse squadre dilettantistiche. Sante ultima salvezza con il Montemorcino in prima categoria, abbiamo parlato con loro, ci siamo un po' soffermati un po' di più con loro di calcio in generale e anche del Memorial Aronni ovviamente. Allora, come sempre Memorial Edoardo Aronni, abbiamo qui con noi due amici del Memorial, per me due cari amici, ma due amici anche di Paris e Massimiliano, entrambi con un'esperienza nel calcio dilettantistico, Sante e Spartaco Bistoni. Allora, tanto ben trovati, partiamo da Spartaco. Spartaco, è sempre un piacere venire qui al Memorial Aronni, no?
1: Sì, per me è un piacere, è un motivo che incontro tanti amici, è una bella festa, è piena di ricordi.
0: Sante, insomma, qui si ritrovano un po' i veri valori, no? Cioè, quando il calcio va oltre e crea amicizie, perché in fondo parte dal campo di gioco, però il bello del calcio è questo, no? A distanza di anni, no? Queste cose ci riconciliano con questo mondo, no?
1: Pensa che quando sono arrivato mi ha salutato uno degli organizzatori che l'ho allenato 42 anni fa a Pianello, pertanto se tu lasci qualcosa te lo ritrovi sempre, pertanto questi valori che io diranno anche sono predicatore, ma la serietà, l'impegno, il sacrificio e un certo stile di vita, di educazione che cerchi di dare ai ragazzi, che poi te lo ritrovi dopo 42 anni da uno che dice mister grazie, come stai, in questo modo. Pertanto Anto, dico solo una cosa, che i fratelli Aronni li ringrazio perché come tutti gli anni ci invitano e hanno fatto una cosa meravigliosa, ma con questo devo dire anche che c'è un impegno da parte loro nel portare avanti certi valori che veramente fanno sì che la gente si possa ricordare sempre di quello che stanno facendo.
0: Assolutamente d'accordo. Senti, però una domanda te la devo fare, perché tu vieni da un campionato, da una salvezza prima categoria a Montemorcino, in odore di incenso, adesso sei sceso da questo incenso, diciamo che sei sceso giù dal colle di Montemorcino, giù dal seminario, e sei tornato nel mercato. Insomma, che annata è stata, Sante? Mister, che annata è stata?
1: Guarda, Antonello, io non cerco né vendette né rivincite, come ho detto all'intervista dell'ultima giornata. Ti dico soltanto una cosa, che quando mi ha chiamato Gianni Regni, che era disperato il 15 di febbraio dicendomi che non voleva retrocedere, gli ho detto guarda Gianni, ci metterò del mio, ci metterò tutto quello che ce l'ho per aiutarti, perché Gianni l'ho conosciuto 40 anni fa a Pianello, che ancora lui sta a mezzo, io alleno.
0: Scusa, mi permetti una battuta, in stile boemo? Tu eri come Mr. Wolf su Pulp Fiction, io risolvo problemi.
1: Diciamo che poteva starci anche questa, di risolvere i problemi. Però alla fine ci siamo riusciti e come al solito con quello che io cerco di trasmettere. Anche se, permettimi la battuta, qualche buon giocatore dice che è ora che smetto perché non sono più buono, e questa salvezza la dedico a questi che hanno detto che non ero più buono a fare allenatore.
0: Spartaco, il calcio in fondo è semplice, no? Basta poco, i mondiali ce lo insegnano, però creare un gruppo vuol dire già molto, no?
1: Sì, l'importante è creare il gruppo, ma la cosa più importante è creare, dico anche una cosa, un certo clima d'amicizia, che è la base per fare dei bei campionati ad alti livelli.
2: Senti Spartaco, tu hai avuto una carriera prima da calciatore, poi da allenatore, in parte con Santi, in parte da te. Quali sono i ricordi più belli che ti rimangono in fondo di questa carriera?
1: Diciamo i ricordi più belli sono quelli quando... Il ricordo più bello quando ho vinto il campionato a Montone. Ma io di campionati ne ho 25, però Montone è stato l'anno più bello, perché...
2: Che anno era Spartaco?
1: Adesso non mi ricordo l'anno, però a Montone eravamo come una piccola squadra di Serie A.
2: Questo è uno dei ricordi più belli che hai avuto.
1: Tantissimi ricordi. Pensa che due giorni fa sono andato da un meccanico a Umberti e ho incontrato il capitano di allora, Beatini. È stata una rimpatriata.
2: Senti, allora in questo momento chiudiamo il Boemo del Chiascio. Il Boemo del Chiascio in questo momento sta sulla riva e attende.
3: Come sta? No, guarda, con Gianni siamo rimasti.
2: Che salutiamo ovviamente, Mr. Reid.
3: Lui ha fatto altre scelte. Sicuramente per quello che voleva fare, non ero io il soggetto. Mi dispiace perché ho lasciato, guarda, con una decina, 15 di questi ragazzi, ho lasciato un buonissimo ricordo. Tuttora ancora mi chiamano, qualcuno le dai, però sa, il calcio alla fine non si inventa niente, i loro programmi erano diversi da quelli miei. E non lo so se tornerò nella mia ventia.
2: Sì, adesso non sveliamo nulla, però insomma diciamo che vediamo un po' quello che sviluppa. Grazie.
1: Che chiascio.
2: Ormai il buemo della ventia, alle origini. Grazie davvero.

E arriviamo al gran finale di questa, di questo Memorial Edoardo Aronni, intanto ricordando che poi la finale tra i Terribili e Chiagina Bassa si è conclusa con la vittoria dei Terribili, squadra novità di questa edizione, per ben 11-6, partita ricca di reti, e i Terribili hanno fatto appunto hanno conquistato questo 14° trofeo del Memorial Edoardo Aronni. Finali di interviste ascolteremo in serie, e su queste ci salutiamo, ascolteremo in serie alcune interviste appunto. Partiamo con Simone Cairoli, che era presente, allenatore, nuovo allenatore del Petrignano Calcio. Simone Cairoli che diciamo gioca in patria, perché di fatto è stato responsabile del settore giovanile del Petrignano fino allo scorso anno, e quest'anno è stato tra virgolette promosso allenatore della prima squadra. E poi un grifone che era sempre amico della famiglia Aronni, amico veramente del cuore, e parliamo di Marcello Castellini, con lui abbiamo parlato del Memorial Aronni, del suo rapporto d'amicizia con Paris Edoardo, ma anche del Perugia, del calcio mondiale, insomma una bella chiacchierata. Ed infine, arrivato proprio a già con le squadre della finale in campo, il sindaco di Assisi, Walter Stoppini, che qui giocava anche lui in casa perché è originario del territorio di Tor Chiagina, e quindi, come dire, era nella sua terra, e quanto mai però ovviamente come sindaco abbiamo fatto un discorso più a largo braccio, partendo ovviamente dal Memorial Aronni, per poi passare un po' a parlare della sua esperienza di sindaco, soprattutto dopo un anno, oramai qualcosa di più di un anno dal suo insediamento. Quindi con queste tre belle interviste finali noi ci congediamo da questa puntata che ha voluto raccontare la 14ª edizione del Memorial Edoardo Aronni. E l'appuntamento alla prossima edizione. Ringraziamo ancora la famiglia Aronni per averci invitato, e speriamo di aver fatto un servizio a questa manifestazione che ci appassiona, perché la passione, i veri valori e lo sport più puro sono presenti in questo evento. L'appuntamento con la nostra trasmissione per la prossima

0: era più o meno quello che ci eravamo detti 3 anni fa quando sono arrivato, di iniziare a lavorare bene col settore giovanile e poi portarli in prima squadra, quindi sono contento.
1: Cioè, quando partite la preparazione?
0: Inizieremo il 1° agosto di sabato, doppia seduta sabato e la domenica e poi fino a Ferragosto tutti i giorni.
1: Questa squadra come si sta disegnando, Simo? Quindi la linea verde, ma non solo, però qualche giocatore di esperienza, insomma, che tipo di squadra sarà?
0: No, sarà una squadra con un bel mix tra giovani ragazzi e giocatori esperti, in modo da farli crescere in maniera giusta, perché un conto è farli crescere, un conto è mandarli allo sbaraglio, invece così cerchiamo di fare una squadra equilibrata che aiuta a far crescere i ragazzi.
1: Senti, tanta esperienza da calciatore, insomma, ti siedi in panchina, sicuramente è una bella emozione, no? Un'esperienza nuova.
0: Sì, è anche la squadra del mio paese, quindi è una soddisfazione in più. Però ripeto, la cosa più bella è che c'è un progetto dietro costruito sui ragazzi e quindi è quello la cosa che mi fa più piacere.
1: Il campionato ti prevedi, Simo?
0: Io spero di fare un campionato tranquillo, di metà classifica, e sono convinto che possiamo giocarcela con tutti.
1: Grazie, in bocca al lupo allora.
0: Grazie a te, grazie a te.
2: Marcello Castellini, insomma, tanto ben trovato, è sempre un piacere, no, venire qui da Massimiliano e Paris Saroni.
3: Beh sì, chiaramente nel ricordo e nella tristezza della scomparsa, certo, di Edoardo, certo. E commemorarlo con questo torneo, vedere la vicinanza che c'è proprio del paese di Tor Chiajina, ma anche tantissima gente di fuori. Io insomma sono di fuori, è vero che c'è l'amicizia con Paris, però è una cosa che partecipo volentieri, perché con Paris c'è ancora un'amicizia molto forte da sempre, certo. E lui ha piacere di venire qua, io ho più piacere di lui a esserci, e quindi è un ricordo di suo papà alla vecchia maniera, quel calcio che oggi onestamente c'è più poco, e quindi al di là della tristezza, ma è una serata piacevole e bella.
2: Senti Marcello, è bello, però tu vieni dal mondo del professionismo, però ritornare a queste dimensioni, forse è questo il senso del calcio, cioè almeno la base di partenza, forse questo è un modo per ritrovare un po' un calcio vero, anche per poi portarlo su.
3: Ma sì, dovrebbe essere così. Io prima parlavo prima di parlare con te, con altre persone, insomma, ricordo di quando era Parma, gli allenamenti con grandi campioni, Zola, e ci allenavamo nel parco della cittadella a contatto con la gente, eppure abbiamo raggiunto tantissimi risultati. Oggi queste cose non ci sono più, i giocatori sono sempre trincerati dietro a questi bunker di centri sportivi, non c'è più questo contatto, si è un po' persa questa cosa qua. Insomma, io credo che questo sia anche un po' l'aspetto che paghiamo, no? Perché anche con i ragazzi non c'è più questa vicinanza. A me piaceva quel tipo di calcio, piace un po' meno questo, ma non perché non lo faccio più, perché proprio no, mi piaceva più quello col contatto.
2: Senti, a proposito, ti faccio una domanda un po' in generale. In questo momento sono corsi mondiali, tutto bello, no? Esteriormente sembra tutto bello, no? Sembra, guarda, un videogame, no? Stadi bellissimi, eppure forse, ecco, però manca st'anima qualche volta.
3: Sì.
2: Eppure delle storie emergono, Doku che va alla moglie che partorisce, però l'umanità emerge, però manca sta patina.
3: No, manca tantissimo, poi dopo è chiaro che alcune cose ci sono, certo, ogni tanto, certo, esistono ancora, ma veramente piccole cose, c'è più tutto un contorno che onestamente a me non è mai piaciuto. Io credo che le cose dovessero andare di pari passo, le strutture ben vengano per potersi allenare, però il contatto credo che sia fondamentale, quello oggi onestamente c'è molto molto poco.
2: Ultima domanda, beh, non te la posso non fare, sto grifo che fine faremo, Marcè?
3: Guarda, non lo so onestamente, intanto facciamo i complimenti al settore giovanile, perché con la 17 hanno vinto campionato nazionale nei tempi di Gaucci e Sabatini, che il Perugia non portava a casa un titolo nazionale. Sono andato a vedere la finale, ho visto le ultime 2 o 3 partite, un bel gruppo, e quindi complimenti sicuramente al Perugia, al settore giovanile, perché ha raggiunto questo traguardo. È un pochino in stand by, sembrerebbe questa cessione che abbia un po' fermato un po' tutto, un po' tante cose, speriamo che insomma di fare un'annata un po' diversa di quella dell'anno scorso. Ecco, questo è l'unico augurio che in questo momento mi sento di dire.
2: Allora, sindaco Walter Stoppini, qui giocando in casa, no? Perché questa è la tua comunità, diciamo tutta la tua comunità Assisi ovviamente, però qui è la tua radice, insomma, quando vieni qua è come, insomma, no? Tra amici.
4: Buonasera, io qui naturalmente a parte ci sono nato, ma qui nella Prologo ho dedicato tanto tempo insieme a tutti questi, certo, gruppi di amici che ci sono adesso, e naturalmente poi stiamo ricordando una persona che era...

0: molto attaccato al nostro paese, che ci ha dato sempre una mano, quindi sono quei momenti che riavvivano un po' la comunità, perché purtroppo certe persone mancano e si sente la mancanza anche se sono trascorsi gli anni. Poi Edoardo era una persona mite, umile, tranquilla, qualsiasi cosa uno gli chiedeva era sempre disponibile, quindi sono quelle persone che uno non riesce a dimenticarsi. Edoardo era un buon appassionato di calcio, e così i figli, sia Edoardo, sia Massimiliano che Paris, e adesso l'eredità l'ha presa anche il nipote Edoardo, che porta il suo nome.
1: Senti Walter, io però faccio i complimenti al presidente Leonardo Bertolini, perché Torchiagina c'ha una bella cartolina, questa struttura, aria condizionata, insomma un associazionismo che mi sembra un simbolo, cioè nel senso unità, coesione, una comunità che segue, insomma è un bel messaggio anche questo.
0: Allora, no? Torchiagina è una comunità viva, non perché ci abito io, però nel corso degli anni, anche quando l'amministrazione comunale, devo dire indipendentemente dal colore politico, era assente, invece questa struttura che vediamo davanti a noi è stata fatta grazie all'amministrazione comunale. Però devo dire che comunque la Prologo, quello che ha ricavato dalle varie feste che ha organizzato, l'ha sempre reinvestita sul paese. La struttura che vediamo lì davanti, quella con la tettoia di legno, è stata fatta tutti con i soldi del ricavato della festa di Torchiagina, quindi è una comunità viva. È vero che adesso c'è un bel gruppo del nuovo consiglio della Prologo che si è iniziato poco tempo fa, e quindi gli auguro un bocca al lupo, buon lavoro e complimenti per come stanno portando avanti questa iniziativa.
1: Senti, invece, sindaco, il tuo bilancio come sta andando? Com'è? Allora, faticoso a fare il sindaco?
0: A distanza di un anno dalla mia elezione, il 26-27 maggio è stato un anno, naturalmente è un anno importante per Assisi, perché è l'ottavo centenario della morte di San Francesco, ci sono varie problemi da affrontare, iniziative, già c'è venuto il Santo Padre, adesso riverrà il 6 agosto, abbiamo gestito l'ostensione del corpo di San Francesco in 30 giorni, cioè Assisi è abituata a questo tipo di eventi, ma che giorno non due giorni, la marcia della pace o altre manifestazioni, ma questa è durata 30 giorni e 30 giorni 400.000 persone hanno varcato la soglia della Basilica di San Francesco, quindi gestire tutto questo numero di turisti e pellegrini non è stato facile, ma devo dire che l'abbiamo gestita abbastanza bene. Poi c'è stata la santificazione di San Carlo Acutis, c'è stato il Giubileo dei Giovani, che c'erano delle giornate che nel centro storico Assisi c'erano dalle 20 alle 24.000 giovani provenienti da tutte le parti del mondo, quindi c'è tanto da fare, speriamo che San Francesco ci aiuti.
1: Sì, ma ci vuole anche la pazienza dei residenti, no sindaco?
0: Questo io ho sempre detto, che naturalmente dobbiamo riuscire a far convivere i turisti e i pellegrini, ma senza creare dei danni ai residenti del centro storico. Comunque gli assisani è gente buona, abituata a ospitare, sono accoglienti, quindi qualche volta ci sono delle problemi, ma insieme li affronteremo.

Avete ascoltato Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web.

0: Venerdì 7 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990 nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma dove lavorava veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002 doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Gerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI è momento Morfeo.
6: Immagine inventa e crea, ma sogna? E sono

0: intelligenze artificiali, ma il loro modo di funzionare è molto diverso da quello umano.
1: La domanda sorge spontanea: immaginano o fanno solo calcoli?
2: Sono pillole di AI.
0: Partiamo col dire che stanotte ho fatto un sogno veramente, ma veramente stranissimo.
1: Fammi immaginare sull'intelligenza artificiale.
0: Vabbè dai, come hai fatto a capirlo adesso?
1: Perché ormai riesce a collegare la IA a qualsiasi argomento.
0: Vabbè, comunque sì, nel sogno un'intelligenza artificiale stava sognando.
1: E cosa sognava?
0: Vabbè, non ne ho idea, mi sono svegliato prima.
1: Quindi hai fatto un sogno incompleto su una macchina che stava sognando.
0: Vabbè, la vera domanda però è interessante. Un'intelligenza artificiale può sognare?
1: Istintivamente direi no.
0: E infatti la risposta è no, è semplice.
1: Bene, puntata chiusa.
0: No, ferma, non ancora. Quando una persona sogna, il cervello rielabora ricordi, emozioni, paure, desideri ed esperienze.
1: Quindi usa materiale che arriva dalla vita reale. Per questo a volte sogniamo cose assurde.
0: Dai, fammi un tuo esempio.
1: Tipo essere di nuovo all'orale per la maturità.
0: Sì, vabbè, quello è un classico trauma collettivo.
1: Invece una I cosa fa?
0: No, la I non dorme, non riposa e non sogna.
1: Vita piuttosto monotona.
0: Beh, decisamente sì.
1: Però allora spiegami una cosa. Se un'immagine non sogna, come fa a creare storie nuove?
0: Beh, perché funziona in modo completamente diverso da noi. Durante l'addestramento analizza enorme quantità di testi, immagini e informazioni.
1: Una specie di studente instancabile, eh? E poi?
0: E poi impara schemi, collegamenti e relazioni tra le informazioni.
1: Ok, quindi quando le faccio una domanda non va a cercare la risposta in un archivio segreto?
0: Assolutamente no! Costruisce la risposta un pezzo alla volta, cercando la sequenza di parole più probabile e coerente.
1: Quindi non ragiona come una persona.
0: Vabbè, non nel senso umano del termine, dai.
1: Perché noi usiamo ricordi, emozioni e esperienze personali.
0: Esattamente. Lei invece usa la matematica e la probabilità.
1: Quindi quando sembra capire una situazione,
0: ecco, sta riconoscendo schemi che ha visto moltissime volte. Cioè, immagina qualcuno che abbia letto qualsiasi libro al mondo.
1: Impressionante.
0: Ecco, saprebbe descrivere una vacanza senza averne mai fatto una.
1: Ah, saprebbe raccontare l'amore e il dolore senza averli mai provati.
0: Bingo.
1: Messi così fa un certo effetto.
0: Sì, perché spesso confondiamo ciò che sembra umano con ciò che è umano.
1: E non sono necessariamente la stessa cosa.
0: Eh no, però bisogna ammettere che a volte il risultato è davvero sorprendente, eh?
1: Certo, perché riesce a combinare idee diverse in modi inaspettati.
0: Quindi quando diciamo che la I immagina qualcosa,
1: stiamo usando una metafora.
0: Ma la cosa più sorprendente è che una macchina possa creare qualcosa che emoziona noi senza emozionarsi lei. Ah, per questa settimana era tutto, alla settimana prossima.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Chi promette sempre libertà prima o poi promette anche assenza. E chi vive senza legami rischia un giorno di scoprire di non aver lasciato niente a cui aggrapparsi, né per sé, né per chi gli sta intorno.

Con il passare dei viaggi, l'ammirazione di Sal per Dean comincia a incrinarsi. Dean abbandona moglie e figli con la stessa facilità con cui li ha conquistati. Prende in prestito soldi che non restituisce, promette cose che non mantiene, lascia dietro di sé una scia di persone deluse e ferite. C'è un pattern che Sal comincia a riconoscere. Dean arriva in una città, conquista tutti con il suo entusiasmo, promette progetti, amori, futuri e poi, con la stessa rapidità con cui è arrivato, sparisce, lasciando dietro di sé macerie che qualcun altro dovrà ricomporre. Sal comincia a vedere quello che prima non voleva vedere, che l'energia inesauribile di Dean non è solo vitalità, ma anche una forma di incapacità di impegnarsi, di restare, di assumersi le conseguenze delle proprie azioni. In uno dei momenti più duri della vicenda, Dean abbandona Sal malato di dissenteria in Messico per correre dietro a un'altra donna, a un'altra avventura. Sal si ritrova solo, febbricitante, in un paese straniero e per la prima volta si chiede seriamente cosa lo abbia legato per tutto questo tempo a un uomo capace di una simile freddezza. È il punto in cui l'incantesimo comincia davvero a rompersi. Sal ama ancora Dean, lo amerà sempre in un certo senso, ma comincia a capire che quel tipo di libertà assoluta ha un prezzo e che quel prezzo spesso lo pagano le persone lasciate indietro, le mogli, i figli, gli amici che restano a raccogliere i pezzi. Non c'è un giudizio aperto su Dean, ma si lascia che sia chi ascolta, attraverso gli occhi sempre più disincantati di Sal, a fare i conti con quello che quella vita costa davvero. La parola di oggi di Pagine d'Estate è delusione. Vi ricordo che è disponibile il nostro numero WhatsApp 329-544-3270 per lasciarci qualche indizio, dire se avete indovinato già l'opera di cui stiamo parlando questa settimana e suggerirci eventualmente qualche testo da trattare. Da Antonio Torretti è tutto, a domani!

Ciao, sono Walter Shortino e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo che si intitola Io con te sto meglio.

0: sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto.
1: Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

0: Ciao,
1: Ciao, siamo
0: siamo Imperfetti
1: Imperfetti
0: Perfetti.
1: Perfetti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon
0: Buon ascolto.
1: ascolto.

Ciao, sono Dario Migliotti, ho 16 anni e vengo da Viareggio in Toscana. Il mio brano si chiama Mille Frasi, parla di una mia rivincita personale dopo una storia finita. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

che ci odiano. Quelli che ci odiano.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

0: Muscolè.
1: Con Mochi. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio.
2: Go! DJ! Go!
1: Si parte.
3: It's a top selector.

0: parte di Discoland ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Funkstar Deluxe insieme a Bob Marley con Sun is Shining. I miei corregionali Typical insieme a Josh con It Hurts. I 42 con Melody Blue. I Sound Lovers con Mirando il Mar. I Datura con The Sign. Molella 1992 e Free. Gala con Freed from Desire. Gigi D'Agostino con Another Way. A chiudere Franco Moiraghi con Feel My Body.
1: Fin qui tutto bene.

0: piccole.
1: Con Mochi. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio.
2: Go! DJ! Go!
1: Si parte.

acerrimo fatale. La bomba

0: Finisce qui la seconda parte di Discoland, ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Gli ATP con 9pm Till I Come, Virtual Mismo con Cosmonautica, The Glam con Else Party, Gaia con Never Meet, Tony Di Bart 1994 con The Real Thing, Tania Louise con Deep In You, Shout con The Dancing Team, Boys R Us con Singing In My Mind, remix di Brooklyn Bounce, a chiudere i 666 con Allarmo. E finisce qui Discoland, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio. Ciao da Moki.
1: Fin qui tutto bene. Fuori su tutte le piattaforme, mando un saluto caloroso agli ascoltatori di Antenna Web e vi ringrazio e spingetela, deve essere ascoltata da tutti perché ha un messaggio molto bello e soprattutto molto speranzoso.
2: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
3: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi se calco il palco, grazie mille, cantirò finché avrò fiato.

Salve a tutti da Andy Simonello e benvenuti a Solchi Italiani. Il cantante Enrico Maiocchi, detto Ricky, nato a Milano nel 1940 e morto sempre a Milano il 2 febbraio del 2004, inizia la carriera musicale col gruppo Ricky and the Four Jacks, per poi prendere parte nel 1964 alla fondazione dei Camaleonti, di cui sarà l'uomo di punta nel periodo beat più impegnato. Quindi li abbandona alla vigilia del grande successo nel 1966. Maiocchi quindi sceglie di trasferirsi nel Regno Unito, dove incontra Ritchie Blackmore, futuro componente dei Deep Purple, all'epoca chitarrista sconosciuto, e insieme al quale fonda un complesso di rock psichedelico denominato The Trip, in seguito attivo anche in Italia. La sua discografia personale consta di una dozzina di singoli incisi soprattutto fra il 1964 e il 1969 e un paio ad inizio anni 70, e di due album datati 1988 e 1998 che comunque contengono quasi esclusivamente i brani già incisi su 45 giri. Sono molte le versioni italiane di successi stranieri. L'ascolto inizia con i primi due 45 giri di Ricky Maiocchi, entrambi pubblicati nel 1964. Dal primo, di cui l'orchestra è diretta da Giorgio Gaslini, ascoltiamo Giovedì non mancare, una cover di Did He Call Today Mama del cantautore statunitense Randy Newman. E di seguito, dal secondo 45 giri, Non dite a mia madre, cover della celebre canzone degli Animals, The House of the Rising Sun. Maiocchi reincide questa canzone con un testo diverso nel 1965 col titolo La casa del sole. In entrambi questi due dischi il lato B è occupato dalla sua versione italiana di P.S. I Love You dei Beatles.

Nel 1965 c'è un altro 45 giri di Ricky Maiocchi, da cui ascoltiamo Quella che cerchi, versione italiana di un brano lanciato da Sandy Shaw, Stop Feeling Sorry for Yourself. Poi c'è il 45 giri del 1966, che comprende uno in più, una canzone firmata Mogol Battisti, che Battisti stesso inciderà per il suo primo omonimo album del 1969. Poi l'altro brano, Non buttarmi giù, versione italiana di un brano firmato da Carole King e Jerry Goffin, Don't Bring Me Down, inciso dagli Animals. Quindi in sequenza ascoltiamo Quelle che cerchi, uno in più, Non buttarmi giù, Ricky Maiocchi.

Sono ben tre i 45 giri incisi da Ricky Maiocchi nel 1967. Il primo comprende la coppiata C'è chi spera, fra i suoi brani di maggior successo, e Sono il tuo poeta.

0: State ascoltando Solchi Italiani, un programma di Andy Simoniello su Antenna Web.
1: Nel secondo 45 giri, datato 1967, c'è un altro brano firmato Mogol Battisti, Prendi fra le mani la testa, che Battisti in seguito inciderà per il suo album Il nostro caro angelo del 1973. Il lato B presenta Prega, versione italiana di Begin, portata al successo dai Four Seasons. Ascoltiamo questi due brani menzionati insieme a Un'altra vita, cover di Free Me di Paul Jones, lato B del terzo 45 giri del 1967, che porta sul lato A il classico Ma l'amore no.

Il 45 giri del 1968 di Dicky Maiocchi presenta Il re della solitudine, cover di Sons and Lovers di Mike Leander e Paul Jones, e inciso da quest'ultimo. Lato B è Volerai, cover di You're My Island del gruppo The Wheels, di cui era componente Van Morrison.

Gli anni 60 per Ricky Maiocchi a livello di incisioni terminano nel 1969 col 45 giri che porta sul lato A Io sono qui, cover di Peace Brother Peace di Bill Medley. Passano 3 anni per un nuovo 45 giri. Nel 1972 troviamo Aiutami, firmato da Sergio Bardotti e da Shel Shapiro dei Rocks. È la versione italiana di Mary Jane del gruppo norvegese Titanic.

abiti qua accanto a noi e ho letto già negli occhi tuoi

Gli ultimi due solo che di dischi di Ricky Maiocchi, che gireranno virtualmente in trasmissione, sono Rock and Roll, su 45 giri del 1976, cover omonima di Kevin Jones, a cui ho accoppiato Sha La La La, brano che aveva già inciso con i Camaleonti, da lui riproposto nell'album antologico Un in più. Sperando che la scelta dei solchi sia stata di vostro gradimento, Andy Simonello vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Solchi Italiani. Ciao a tutti!

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Babe, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata musicale dove ascolteremo molte novità discografiche sempre in ambito di musica rock, dando ampio spazio come sempre alle sonorità più acustiche. Ogni tanto facciamo degli speciali, delle retrospettive sulla musica del passato e probabilmente anche prossimi episodi andranno per questa strada. Però intanto dobbiamo parlare del nuovo singolo del frontman di una delle mie band preferite in assoluto. Lui si chiama Matt Berninger, il pezzo Martini mi fazzo, ed è il suo nuovo singolo per lui, che è il leader dei The National.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, secondo me, la nuova puntata di Rock Wave. La voce l'avete riconosciuta, le sonorità magari sono un po' diverse dalle solite che hanno accompagnato questo grande artista, Matt Berninger. Il frontman dei The National ha pubblicato lo scorso anno il suo secondo album solista, però c'è già un singolo che sta circolando, che è quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, ovvero sia Martini Mi Fazzo. Continuiamo con i Blue Radley, band storica inglese. Questo è un pezzo del nuovo album, si intitola Do Better

Bradley's con Do Better Now Better, dal loro ultimo album che è stato pubblicato a maggio. Dovrebbe essere il decimo in carriera per questa band, fondata nel 1988, guidata dal frontman Simon Rowbottom. Pezzo molto ballabile con un ritornello che si memorizza già dal primo ascolto. Quella che segue invece è una band italianissima. Arrivano da una zona che possiamo inquadrare tra Imola e Faenza. Si chiamano Moma e dal loro nuovo album, che uscirà però a settembre, dal titolo Modern Abstract, ci fanno ascoltare un'anticipazione. Paper Love, qui a Rock Wave per voi, i Moma.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessantissima band italiana, i MoMA, Paper Love, dal loro ultimo album, band in attività da 15 anni, ma ora dal Canada. Ci sono i Metric.

Sonorità molto anni 80 per i Metric in questa canzone che si intitola Anti-Gravity, fa parte del loro ultimo album per una band in attività dal 1998 e che ha pubblicato una decina d'album ad oggi, sempre guidata dalla frontwoman Emily Hines. Formazione che ha come base la città di Toronto. Andiamo ora in Francia, dove troviamo una band che si chiama Liberty Bell. Il nome è chiaramente un omaggio ai grandi Gobi Twins, una formazione mai dimenticata e ha avuto un buon successo tra gli anni 80 e 90. Infatti Liberty Bell and the Black Diamond Express era il titolo di un loro album, forse il più bello. I Liberty Bell ci fanno ascoltare dal loro primo album una canzone che si intitola Why Do I Need This Light?

0: Rock Wave. Rock Wave.
1: Rock Wave. Liberty Bell con questo pezzo del titolo Why Do I Need This Light, una bellissima canzone che fa parte del loro debutto discografico, progetto francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. E devo dire che certe sonorità dei Gobi Twins si potevano ascoltare anche in questa canzone. Lucky Black invece è una musicista californiana, arriva da San Francisco, suo vero nome è Emma Gerson, Made It è il titolo del suo ultimo album che contiene anche questa Red Balloon.

Bad Balloon da Lucky Black, questo progetto di questa cantautrice che arriva da San Francisco, dalla California, però è nata a New York nel 1994. Quella che arriva ora è una cover importantissima perché è un classico di Bob Dylan, Forever Young. I Long Riders l'hanno posta a chiusura del loro ultimo album che stiamo già ascoltando da qualche settimana qui a Rock Wave. L'album si intitola I Gnu Hymns e segna il ritorno per questa band alt country americana che è nata a Los Angeles, quindi sempre California, nel 1981 e guidata sempre dal frontman Syd Griffin. Ce l'ascoltiamo insieme, Long Riders, Forever Young.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age. Easy Street fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age Easy Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

Piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo, DLR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici 4, Paul McCartney.

0: Wave.
1: È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti, quindi un po' alla volta durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Katis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

Devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è l'Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8, e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

Una bella canzone per Tom il gattone, Jetstream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scap Walks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano i Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Stai ascoltando Radio Antenna Web. Semplicemente la tua radio ogni giorno con voi.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Bello notare come la musica dei Rolling Stones non tramonti mai, sembrano sempre cose nuove, cose in qualche modo innovative, nonostante l'età dei singoli e nonostante la lunga carriera iniziata tanti e tanti anni fa, esattamente nel 1962 a Londra. Jealous Lover è il titolo di questo singolo tratto dal loro ultimo album, lavoro che contiene collaborazioni importantissime come quella con Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e molti, molti altri. Quello che segue è un artista che secondo me in qualche modo si ispira ai Rolling Stones, specie in questo pezzo che si intitola Joy. Lui è Taker Pillsbury, in arte Rolo Model.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E questo era Role Model, Joy è il titolo di questo pezzo, il secondo estratto che ha anticipato l'uscita di Jack Timely and the Hourglass, che è il secondo album di questo cantautore, classe 1997, che arriva dall'Oregon. Ci sono anche pezzi più pop, ma ce ne sono alcuni molto rockeggianti, come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, per un artista che da settembre sarà in tour, inizialmente negli States, speriamo che arrivi anche in Europa e perché no anche in Italia, ma la vedo molto molto dura. LA Morning invece è il titolo di un singolo di una band che arriva da Londra, si chiamano Howlers e fa parte del loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un viaggio notturno a Los Angeles fino all'alba. LA Morning è un pezzo degli inglesi Howlers, dal loro nuovo album, uscirà, lo ripeto, ad ottobre, però c'è già un altro singolo in circolazione che vi farò ascoltare sicuramente nelle prossime puntate. Intanto arriva una bravissima violoncellista, si chiama Kelsey Lou, e dal suo nuovo album So Help Me God ci fa ascoltare Cutting Off the Head of a Ghost. Kelsey Lou.

Cutting of the Head of the Ghost, bravissima violoncellista che qua lo suona solamente in maniera un po' nascosta, non si sente molto. Lei si chiama Kelsey Lou, arriva dalla Carolina del Nord, esattamente da una cittadina che si chiama Charlotte, e ha pubblicato da pochissimo il suo secondo album, So Help Me God. Intanto in sottofondo è arrivata la musica del grande Glen Hansard, Her Mercy viene risuonata per il suo nuovo album.

È uno di quegli artisti che vorrei assolutamente vedere dal vivo, Glen Hansard, già componente di band importantissimi irlandesi come The Frames, poi il progetto The Swell Season e una decina d'album da solista. Lui ha fatto questo doppio album dal vivo prendendo pezzi dei suoi vari progetti e risuonandoli e targandoli 2026. Qui era il caso di Her Mercy, una canzone del 2015 che faceva parte del suo secondo album solista. Quella che arriva ora è una band americana, sono nati nel 2006, fanno un punk pop rock piuttosto coinvolgente, altra band da vedere dal vivo, si chiamano Menzingers.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Mazingers, band guidata dai due frontman Tom May e Greg Barnett, hanno pubblicato 9 album in studio, l'ultimo da pochissimo, Everything I Ever Saw. Era il titolo di questa canzone, penultimo brano in scaletta perché l'ultimo sarà in lingua italiana, ogni tanto capita. Lui è un cantautore nato a Roma nel 1976, si chiama Valerio Billeri e pubblicherà a settembre il suo nuovo album dal vivo che si intitolerà Chaos. C'è già un'anticipazione, una canzone che si intitola Luce d'Agosto, un brano che evoca strade vuote di una Roma d'agosto e una certa nostalgia di un mondo passato. Brano registrato tra il Teatro Trastevere di Roma e uno studio di Ladispoli in compagnia della banda De Vico d'Erbottino. Molto bello anche il video che vi invito ad andare a vedere. Quindi ripeto, Valerio Billeri e la banda Del Vicolo d'Erbottino con Luce d'Agosto dall'album Chaos. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Ciao a tutti, sono Dumbo, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano, si chiama Puoi piangere, listen.
1: Questo mondo fa troppo chiasso e io non sento più quello che penso. Quello che è peggio è che ogni passo che faccio mi perdo. Grazie tempo non so se marcisco invecchio, quindi io troverò una scusa oppure butterò lo specchio. Ingolfo il cuore e poi mi drogo di uno schermo dove sembra tutto bello finché ci rimani dentro. Campando di illusioni come i volontari in centro, come i pendolari in metro, come chi si crede al centro.

Leggendola, datemi una brutta fine, basta che non sia patetica. Esco pettimento, Mary per sempre, Claudia Mendola, la guerra è recita. Benigni, la vita è bella, luce illumina il percorso se la strada mi incupisce. Anche se un paradosso, sta più male chi capisce. Viva la

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ehi, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: The office is beside the same as secret.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Salve brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Per tutti noi che siamo amici e anche fratelli di San Francesco, vogliamo ringraziare il Signore che lo ha fatto nascere proprio qui in Assisi, dove milioni di pellegrini ogni anno passano per incontrare quest'uomo eccezionale. Con la guida di Assisi, Storia e Arte, quest'oggi vi propongo cerimonie religiose e folklore, sempre per omaggiare questo caro fratello universale. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Cerimonie religiose e folklore. Settimana Santa. Particolarmente suggestive e toccanti sono le celebrazioni religiose del periodo pasquale. Ogni venerdì di Quaresima al tramonto viene celebrata la funzione della corda pia presso la Basilica di San Francesco. I frati in processione con la corda al collo si recano alla Cappella del Crocifisso ed inginocchiati a braccia aperte rispondono alle invocazioni e alle antifone. La funzione prende il nome delle prime parole del ritornello di un inno che si canta per l'occasione. Corda pia inflammatur dum, Francisci venerantur, stimmata insignia. Il giovedì santo, nella cattedrale di San Rufino, dopo la messa in cena Domini, viene rievocata la deposizione della croce. Al canto delle laudi proprie del tempo, un crocifisso del XV secolo viene staccato dalla croce e messo in un cataletto, dove viene venerato dai fedeli. Poi vengono allestiti sepolcri sugli altari principali di tutte le chiese della città. La mattina del Venerdì Santo ha luogo la processione del Cristo morto. Il cataletto con la statua del Cristo viene portato processionalmente alla Basilica di San Francesco. Lungo il percorso vengono visitati conventi di clausura. La processione è assai suggestiva per la presenza di penitenti che, vestiti di un saio incappucciati, con una corona di spine in testa, a piedi nudi, seguono la processione, portando sulle spalle pesanti croci di legno. Alla sera un'altra processione parte da San Rufino, la statua della Madonna delle Sette Spade, accompagnata dalle confraternite e dai penitenti, viene condotta alla Basilica di San Francesco, dove si ricongiunge alla processione del Cristo morto. Il corteo quindi riparte per tornare alla cattedrale. La città per l'occasione viene illuminata solo con fiaccole. La lunga teoria di chierici, i penitenti e i confratelli, la tremula, luce delle fiaccole, il rullo a morto dei tamburi rendono questa pratica devozionale assai drammatica e toccante. Si tratta della reminiscenza di una lauda drammatica, la lauda della passione, di cui si parla negli statuti trecenteschi delle confraternite assisane e che costituiva già da allora uno dei doveri devozionali dei confratelli. Calendì maggio. Nei primi giorni di maggio si svolge una singolare manifestazione nella città di Assisi. Essa per tre giorni viene divisa nelle due fazioni che dal Medioevo al Rinascimento, combattendosi per il predominio sulla città, avevano causato distruzioni e spargimenti di sangue, parte de sopra e parte de sotto. Le due parti danno luogo ad una disfida cortese, fatta di musica, ricostruzioni d'ambiente medievale e giochi di antica tradizione popolare, alla fine della quale viene assegnato un palio. È stupefacente anche solo passeggiare per le vie di Assisi, che in quei giorni sembra essere ritornata indietro nel tempo. L'aspetto proprio della città, le bandiere, i cittadini, quasi tutti in costume, le taverne e la stessa aria che si respira contribuiscono a far rivivere un fantastico sogno di Medioevo.

Prima di lasciarci e di ricevere la mia benedizione diaconale, da Assisi faccio giungere a voi due bei pensieri. Uno, scritto da Guido De Paulis, una poesia per Francesco. La seconda, la preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco per chiedere il dono della pace. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada, su fiori ormai appassiti. A te e alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia, a forma di tugurio, è uscito ricco l'umile e il potente. E dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e delle nostre anime diventa il canto. Guido De Paulis, di San Vito Romano. Preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco. San Francesco, fratello nostro, tu che 800 anni or sono andavi incontro a sorella morte, come un uomo pacificato, intercedi per noi presso il Signore. Tu, nel crocifisso di San Damiano, hai riconosciuto la pace, insegnaci a cercare in lui la sorgente di ogni riconciliazione che abbatte ogni muro. Tu che disarmato hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione, donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo afflitto da conflitti e divisioni, intercedi perché diventiamo operatori di pace, testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo. Amen. Ed ora, su tutti voi che siete in ascolto, sulle vostre famiglie, sugli amici e sull'umanità intera, scenda questa benedizione. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungo akubariki. El Señor te dé la paz. Que el Señor te don la paix. O Señor, vos dé a paz. Pocoi dobro. Mir in dobro, meg de her euch Frieden geben, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre in mia compagnia, con Insieme Festeggiando Dio.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
5: C'è una canzone che ti ha cambiato la vita. C'è una storia che non hai mai sentito. E ci sono quei ragazzi che con la loro musica hanno lasciato un segno. Benvenuti a Kaboom, storie di musica e di bravi ragazzi. Un viaggio fra grandi canzoni, artisti indimenticabili, curiosità e racconti che fanno ancora rumore. Accendi la radio e preparati all'esplosione. Kaboom! Perché la musica non si ascolta soltanto, si vive.
6: Storie di musica e di bravi ragazzi.
7: Alla voce Giovanni Amara.
8: Kaboom.
5: Lei cammina per strada e passa davanti a lui che ciondola sul marciapiede.
9: Du, di, di, dan, di, du.
5: Ah, bella, dov'vai?
9: Al cinema.
5: E a che vede?
9: Quo vadis.
5: Che vuol dire?
9: Dov'vai?
5: Al cinema, a che vede? Quo vadis. E che vuol dire? Dov'vai? Al cinema, a che vede? Quo vadis. E che vuol dire? Dov'vai? Al cinema. Ah! No. Non è così la storia. Il loop ripetitivo però c'è tutto. E lei cammina e fa così. E lui la segue. Le prende una mano. La bacia.
10: Che sapore hanno i tuoi baci a quest'età?
5: Oggi lui finirebbe in galera per molestie sessuali e butterebbero la chiave. Invece questi due se la intendono alla grande e fanno suonare le campane del matrimonio. Un gran finale tipo... e vissero felici e contenti. Una noterella. Anche per questa canzone vale la legge, la faccio io e nessuno mi si fila. La fai tu e boom! Successo garantito. Dua Didi è un brano composto da Jeff Berry e da Ellie Greenwich. Non quella del meridiano, ma quella di... e di... In prima battuta fu incisa da un gruppo vocale statunitense, gli Excitis. Gli eccitatori, che eccitavano pochino. I Manfred Mann, gruppo britannico, la ripescano l'anno dopo e boom! Successo mondiale. Perché? Perché nella vita...
11: solo questione di culo.
5: Dua Didi, Manfred Mann. There she was, just a...

Qui è il vostro carissimo Alberto al Vox Lupia che vi parla, sempre contento di ritornare nelle vostre frequenze e stavolta io vi chiedo, ma è possibile trattare il disagio in una maniera quasi circense e quasi comica? Beh, se qualcuno ancora non l'ha fatto negli ultimi tempi, ci ho pensato io, con disagio. Fatela risuonare, perché un sorriso salva sempre.

0: Oh, ma che ne so.
1: Alla fine ci si lamenta tutti.
2: Qualsiasi cosa.
1: L'altra volta al bar in tre si lamentarono col barista per le ordinazioni. Se aveva messo caffè più nel 2 che nel 3. Seppur tra tutti un caffè lungo l'ordinammo.
3: Disagio.
1: Lo urlano persone in agio. Lo urlano persone che vorrebbero più agio dell'agio. Il mio amico senza lavoro, un lavoro l'ha trovato
2: per poi e quindi dire la sera stessa che si trova disagiato.
1: Dipende dai punti di vista, perché in disagio tutto sembra essere possibile disagio. E allora?
3: Cosa il disagio?

0: dato spesso agio a un disagiato, però spesso è tornato e ha detto: chiedimi scusa perché mi hai dato troppo. Ho sbagliato, ma ho amato tanto. Soprattutto ho amato. E lei mi ha detto spesso: sei disagiato.
1: Allora, se il mondo è disagiato, chi se ne frega del...

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao, sono Dario Migliotti, ho 16 anni e vengo da Viareggio in Toscana. Il mio brano si chiama Mille Frasi, parla di una mia rivincita personale dopo una storia finita. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Controller Project presents. Magic Sound Radio Show.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.